0: Un bellissimo buongiorno da Chris Lessarde su Show Song Radio di Laut FM. Ricordatevi, scaricate l'applicazione TuneIn Phonostar e siamo anche su Radio Browser e mandatemi le vostre musiche da mettere, da inserire. Ciao, a più tardi!
1: Yeah.

Ciao ragazzi, da Chris Lessard, Show Song Radio su Laut FM, TuneIn, Fornostar e Radio Braver. Vi ricordo ragazzi che sto mettendo e caricando la vostra bellissima musica e questo mi fa un grande piacere. Anche oggi avete fatto una bella scelta. Ciao!

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: E allora siamo giunti alla serata, sono le 20:25. Chris Lessard vi annuncia la buonanotte, buon proseguimento di serata domani su Show Song Radio di Chris Lessard sull'Out FM. Allora, domani continuate, oggi è stata una stupenda giornata, grazie, ciao!
1: Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me.

lásko pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.

il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

inverno cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose.